Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. Exclusive
1: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
3: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
4: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Radio Studio Play.
1: Tutti qua. 1996. Gioiacci di Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

dell'armadio che è un casino, delle cialde, del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta.

0: E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume, come sarà il mare?
1: State ascoltando il Buongiorno Musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.

mi nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo Dio, perché mi hai messo al mondo. Ieri a poi metto il sentiero, ho sognato un altro giorno intero. Che la vita era un'altra cosa, si rideva, si voleva, ma io non c'ero. E camminiamo, camminiamo.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Studio Play. La radio che vorrà.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere. Sai,

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Sono le 8.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
2: No, è provocazione. Ma da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo torna Achille Lauro.
3: Sì, noi sì, noi che qui è.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
1: Studio Play. La radio che vorrà.

0: ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al

si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 9:01.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
3: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università, tu che eri come colore e forme per Cézanne.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Entriamo nella top 5 con la posizione numero 5.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio. Siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1, la canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
2: Sono le 10 e 8 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi. Radio Studio Play, il buongiorno musicale. State ascoltando loud.fm/studioplay, il buongiorno musicale.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono

0: Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
3: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela, era l'anno 2023.
3: Abbiamo avuto giorni strani e giorni molto più normali, ci siamo presi tutto il tempo che c'era.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È finita la pace.

Il cane, quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. Solo grandi successi.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.
3: Ci basta.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
3: Sono le 11 e 7 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Studio Play, la radio che vorrà.
2: I più belli con Radio Studio Play.

0: Andrei al casino.
1: State ascoltando l'out.fm/studio play il buongiorno musicale.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Guess who? Guess who? You miss me? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Joyeux.

0: che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 avanti Cristo il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando l'out.fm/studio play il buongiorno musicale.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Start and play, Studio Play, Radio.

Tutti qua. Il 1996. Che gli di DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati. E allora

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.
1: Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa.

delle volte. Magari c'è chi ancora se la beve, magari ancora scappo dalle ombre, magari ancora gioco con le onde, ma ora mi scotto pure di notte. La testa sotto con il mare forte.

tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica.

mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

velina sopra il pettine. Ci cantavo, venivano suoni un po' casu. Tu suonavi Bilemas dicendo: quest'uomo è un fenomeno. Certamente, ma qui ce n'è un altro e sei proprio tu. E stavi lì con me a giocare con la musica. E pensavo, la mia vita forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così.

sempre in giro come adesso che sto a Napoli. Se vedessi quanto affetto non lo immagini. È una festa e poi sentissi come cantano. Che sorpresa vederti arrivare, ma un po' t'aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Studio Play, la radio che vorrei.

sta forte. Dici sorridi e dentro muori. A me m'hanno stancato tutti, donne, auto e amici a volte. Eppure da te io non mi stanco, a volte penso al Tevere e poi canto. Anche se Roma non è solo centro, per me sei bella come un dubbio spento, come un rifugio per un ladro, sei bella come l'angelo e il peccato. Te pare poco? Di, te pare poco essere immortale? Quando te spegni e via il tramonto, che bellezza che rimane. Sei bella pure senza mare. Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti, ma per me non battono due occhi sopravvissuti a sti parcheggi. Che Roma è Colosseo, ma non è solo quello. Roma è sta panchina rotta che dà sogno a quel pischello. Roma è una finestra aperta, piena di mollette e panni. È un bimbo col pallone che è partito da San Giovanni. Mio padre mi portava le domeniche allo stadio e ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell'armadio. Roma, capoccia del mondo infame, il mio primo saggio da bambino. La cantai col cuore. Non è San Pietro, ma sta chiesa che sta a pezzi. La vera Roma sta nei vicoli che te turista non apprezzi. È una battaglia persa con politici corrotti, però ne parli e dopo ridi perché a Roma te ne fotti. È un pranzo a casa mia con l'amici de una vita, quelli che perdono a 3-7 e se la piano con la sfiga. Vuoi star tranquillo senza troppe cianfrusaglie, te casca il mondo sulle spalle e trovi forza dentro a un daje. So 10 giorni che sto fuori e come mi manchi. Domani torno e prima cosa vado a pià du guanti, perché per scrivere di te ce vo' rispetto. Grazie per essere rimasta accesa quando non c'avevo un letto.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Studio Play, la radio che vorrà.

Oh.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance
0: Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

cosa. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi.

perso il conto di tutti gli sbagli. Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti. Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri, ma resta qui il tempo di dimenticarti.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Eccoci ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Entriamo nella top 5 con la posizione numero 5.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio, siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1, la canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi.
1: Sono le 19:07.
2: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
3: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: di te,
1: state ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.

chiamato Blanchito. Quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste. Il cielo è blu.

Se ginocchia non sa di però non cerca perdono, perché tengo c'è un posto prenotato all'inferno. Non ha già scise mai a nessuno, l'ha già fatta che parole. Per accifrante chi l'ha di comandamento, desiderate cose late perché ne teneva. A nascondevi in tua cuscina, a notte di agnev. Mi piace asci ogni sera, mangio in ristorante, piglio che la

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che ti sembro un mostro?

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ci siamo, vedi?
1: Ok.

Ehi! Hey. Hey.

Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro al 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco, Rock Me Amadeus.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni, ancora insomma ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte e già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al 3Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

umani. Che rimaniamo più umani. Senza più

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

L'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto, Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21 e 56 minuti. Exclusive Dance
3: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
4: Exclusive Dance Chart.

Non esistono tramonti per questa canzone, sempre molto attuale, sempre bella, sempre orecchiabile. Si può regalare del giusto movimento alle nostre belle serate, anche quelle un po' tristi, no? Però, parlavo del risultato di stasera, perché Giovanni Sacco stasera è impegnatissimo a guardare la Juve. Ma come al solito, purtroppo il risultato non è bianco-nero, ecco, in questo momento. Speriamo magari in un successo durante la serata, così avremo un felicissimo Gio Sacco, anche se assente, però molto felice di non esserci stato e quindi gioioso per la vittoria della squadra del cuore. Bentrovati da Max Martinelli. Dicevo, sono le 22:04 Italy Time, perché per chi ci ascolta da qualche altra località del mondo, dobbiamo dire che l'orario cambia, quindi a secondo noi sappiate che vi stiamo parlando dagli studios di Wolf DJ. Io stasera devo subito iniziare con un momento dedicato a una grande persona, un grande amico che non c'è più, che si chiama Gianfranco Ballerini, imprenditore casetinese, fondatore di Radio Italia 5, e proprio quest'anno questa radio compiva 50 anni di storia, e Gianfranco ci ha lasciato proprio qualche giorno fa. Ciao Gianfranco, ti vogliamo bene, saluto grande. Bene, Wolf DJ, adesso ecco posso dare il via a questa fantastica serata con la musica che come al solito la scegliete anche voi, sì, attraverso...

Potete farlo tranquillamente. 352-244-2442, questo è il numero di Wolf DJ, che vi dà proprio la scelta libera di fare quello che volete. Raccontateci di tutto. Anche se stasera avevo pensato di chiedervi, non so, meglio una cena intima a lume di candela oppure un concerto gratis con un biglietto in prima fila dell'artista che più vi piace, ecco, che preferite, che insomma, che bella sorpresa. Meglio cosa? Dai, 352-244-2442, questo è Wolf DJ, dai. Allora, facciamo così, io aspetto i vostri messaggi vocali. Ma nel frattempo, cosa dirvi? Che avremo davvero degli ospiti... No, Valeria Rossi stasera c'è, tranquilli che c'è Valeria. Abbiamo fatto in modo stasera proprio di... Sì, abbiamo sincronizzato l'appuntamento. L'altra volta è andata così, insomma, dai. Ho detto, sì, sarà dei nostri, però poi invece è accaduto un'altra cosa. Ma stasera confermeremo tutto questo. La musica di Wolf insieme a Sylvester, Do You Wanna Funk, sull'onda di come abbiamo iniziato. E tanta bella roba, questa è la verità. Wolf DJ, fino a mezzanotte ci sono io, Max Martini.

0: di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, questa edit version che hanno rubato qualcosa, non so, ricordate quei suoni di Los Joao quando è Capodanno, ecco, ci sono quelle cose belle che poi ti ricordo. Sì, lo so, siamo ad ottobre, c'è veramente poi Halloween alle porte, qualcuno parla di dolcetto, di scherzetto. Magari avere anche la voglia di fare questo in un momento così di forte crisi nazionale, mondiale direi, però nazionale è importante dirlo. Domani c'è uno sciopero importante, parlo di Calabria, Sicilia, Sud, ma credo che anche altre regioni si occuperanno di questo sciopero e interverranno, perché è importante questa protesta sul caro benzina, cioè non è possibile, dai, insomma, diamoci... Incazziamoci un po', che è giusto. Facciamoci sentire, cari italiani, perché veramente non è che si sta andando proprio nel verso giusto, no? Di un'economia col sorriso e di tutto il resto. Insomma, stringi, poi, insomma, uno gli scoppia qualcosa, no? No, dico, gli scoppia qualcosa, non ho detto cosa, però poi, insomma, viene fuori qualcosa. Sì, siamo italiani, siamo quelli tosti, è quello che dobbiamo dimostrare. Una serata, quella di questo mese di ottobre, che ci sta regalando tanta umidità, almeno vi parlo qui da questi studios di Tropea in Calabria, dove ci vede collegati, signore e signori, su questa radio eccezionale che ogni giovedì ci dà questa grande possibilità di stare con voi. Mandiamo i messaggi vocali che arrivano copiosi al 352-2442, ne siamo davvero, ma cosa dico, contenti, ancora di più. Il nostro sorriso arriva quasi a livello degli occhi, perché siamo davvero, davvero eccezionali, grazie davvero. Allora sentiamo, Beppe ha mandato il suo messaggio. Quando manda un messaggio Beppe, sentiamo un po'. Beppe:
1: è meglio il lume di candela durante un concerto di un artista. Allora, poi là ci pensi a fare un po' di posteggio e quant'altro, capisci a me?
0: Ho capito. No, dico, meglio una cena a lume di candela oppure il concerto di un artista tuo preferito in prima fila, tutto gratis. Sentite Beppe di nuovo.
1: È meglio il lume di candela durante un concerto di un artista. Allora, poi là ci pensi a fare un po' di posteggio e quant'altro, capisci a me?
0: Certo. Con noi fino a mezzanotte Wall DJ, Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, i vostri messaggi che arrivano copiosi, bravi, bravi, voglio così. Ma ricordiamo anche gli appuntamenti di questa sera con la bravissima Valeria Rossi, che torna proprio con un pezzo davvero molto carino che si intitola Rivedendo Te, insieme agli SSD Project. Ne parleremo proprio con lei fra 15 minuti in diretta telefonica. E poi stasera ancora la bravissima Sorriso, Stefania, che oggi ho sentito per un attimo al telefono con un pezzo molto bello anche questo. Musica emergente di un certo spessore, In Dillo alla Luna, e il progetto italiano sempre dedicato a questo tipo di musica nuova, innovativa, con un progetto Revoc, si chiamano così, Revoc, con Tanto Resti Qui, che è una storia insomma che racconta di queste problematiche che esistono tra le coppie. Me ne vado, non me ne vado, me ne vado, non me ne vado, insomma alla fine resta sempre lì perché ci sono, diciamo, dei motivi sempre legati a quello che è l'affetto, no? Alcune volte bisognerebbe prendere alcune decisioni, alcune volte non si prendono perché poi ci sono altri motivi che escono fuori e magari sono anche importanti, si rinuncia ad altro. Beh, c'è chi prende anche delle decisioni, lo fa e basta, non se ne parla più. Invece Tanto Resti Qui parla di tutt'altro, quindi storie di casa. Un altro bel messaggio, dai, sentiamo un po', la cena di casa, un biglietto in prima fila, vogliamo sentire, cioè ne ho due, tre telefoni, è incredibile, quale prendo? Prendo questo. Allora, 352-244-2442, sentiamo la Riccardo che ci ha mandato un sondaggio, vediamo un po' che dice Ricky. Oh Ricky, che dici?
1: Meglio una cena romantica con chi ci tieni veramente.
0: Bravo Ricky, esatto, va bene così, perché è giusto, con chi ci tieni, con chi ci tieni veramente, perché ne deve valere davvero la pena, altrimenti sicuramente è meglio un concerto. Mentre Paolona, cosa ci dice Paola?
2: Sentiamo. Ciao Max, preferisco la cena di gran lunga.
0: Bello,
2: perché brava. Non amo tanto i concerti.
0: No, ma no,
2: in
0: dai.
2: Realtà vado a ballare le serate, però concerti proprio no, troppo caos, quindi preferisco la serata più tranquilla.
0: Ma che carini, che carini. Dai, siate dei nostri. 352-244-2442, Wall DJ. Olivia Dean, quanto sei brava, davvero carina, insomma sono quelle atmosfere serali che vogliamo creare insieme a voi, no? A una certa ora della sera. Tra poco saluterò i nostri aficionados tutti, ci provo, c'è Baby Steps, a Wolf DJ.

0: Olivia, Olivia Dean, Baby Steps. È contento Giovanni Sacco, che ha segnato la Juve 1-1 volte Made, al 58esimo. Stanno giocando in casa del Celta Vigo. Poi l'Atalanta sta facendo 3-0 con il Pafos. L'allenatore Sapinto. Ciao Sapinto. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera di questo 15 di ottobre, cosa state combinando a casa? Cosa state facendo? Maria Rosa, buonasera. Ciao, buonasera anche a Gianni Drudi. Oh, è davvero ci segue Gianni Drudi, ne sono davvero contento. Ciao Deborah, buonasera. Beppe, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao. Oh, caro Manuel, ma che bello avervi qui stasera con Wolf. Anche Sonia dalle Isole Canarie, Andrea come al solito, Don Rosario, buonasera Don Rosario. Ciao a Rocco, buonasera anche a Silvia. Oh, Ladini, ma come no, Brontolone dov'è? Stasera c'è l'Oh My Day, altra bella chicca della coppia Dini Brontolone. Ci regalano sempre un sorpresone in Oh My Day con tante belle informazioni. Sentiamo qualche altro vocale, se è meglio la cena oppure meglio un concerto, insomma, vabbè, d'inverno, insomma, meglio una bella cenetta. Poi dipende sempre l'età, ecco, questa è la verità. C'è sempre qualcosa che non... Sentiamo Gianni, perché non ne ho proprio la minima idea di cosa ha detto.
1: Amici di Wolf DJ,
0: ciao Gianni.
1: Sono Gianni Drudi.
0: Ma dai.
1: Allora, l'amico Max mi ha fatto una domanda.
0: Certo.
1: O andare a cena con una bella ragazza,
0: una
1: o andare a un concerto di un grande big e
0: sì.
1: Fare insomma in prima fila, godermi lo spettacolo.
0: Sì.
1: Allora io vi dico subito che preferisco la prima, cioè andare a cena anche se la cena non è di quelle buonissime,
0: però...
1: ma una bella gnocca la preferisco sicuramente.
0: Gnocca,
1: ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buon fichi fichi!

0: Senza confini, con le ali del cuore. Bravo Max, Max Pezzali. Una di quelle canzoni molto belle, profonde. Siamo contenti che Max sia tornato anche con la storia degli 883 in onda su Sky. Emozionante anche quella, perché io, che appartengo agli Anta, non proprio antissimi, però beh, riscopro davvero tante belle emozioni che mi assalgono quando si rivive un po' anche indietro nel passato. Non perché il presente non ci piaccia, o tantomeno abbiamo fatto cose che non sono a noi gradite, ma perché comunque c'è il passato che è storia, ed è bello aver vissuto determinate emozioni, e quando c'è la musica che te lo ricorda è anche un bel diciamo cinefilm, un movie pack. Siamo ancora più orgogliosi. Altro messaggio: allora, la cena, oppure una cena a lume di candela con la persona amata, con una bella, insomma, una bella situazione, oppure un biglietto in prima fila, un concerto di un artista che vi piace, insomma, sentiamo, pronto?
1: Ciao Max, buonasera, sono Manuel.
0: Ciao Manuel.
1: Allora, no, niente. È meglio una cena d'amore, d'amore, perché poi magari ci si organizza
0: d'amore.
1: Bene e si va assieme a vedere un concerto, un cantante,
0: bravo,
1: chi ci pare, insomma, con la persona amata, non c'è niente di meglio. Ah, viva l'amore.
0: Grande.
2: Ciao Max, sono Davide di Padova.
0: Ciao Davide.
2: Sicuramente meglio un biglietto in prima fila per il mio artista preferito.
0: Grande,
2: ciao.
0: Ecco, c'è qualcuno che comunque cambia.
3: Wolf, il lupo te le suona.
0: E come se te le suona. Con Mezzanotte che poi toccheremo. Max Martinelli vi regala adesso un bel pezzo di Madame. Margherita, mamma, non mamma.

0: Madame, mamma non mamma, beh, lo scopriremo. Voi raccontateci tutto quello che volete al 352-244-2442 sulla cena a lume di candela oppure un bel concerto di un artista che vi piace di più. Io ad esempio quasi quasi me ne andrei a vedere lei, Valeria Rossi, ma come no? Ciao Vale, come stai?
1: Ciao, bene, bene, molto bene, grazie.
0: Ma sei tornata prepotentemente, 25 anni dopo tre parole, dammi sole, cuore... E amore.
1: In corsa, infatti diciamo, qualcuno ha detto ma ce ne sono 5 anni, ci hai pensato? Vabbè, ho fatto tante altre cose. Comunque sì, prepotentemente, ma più che prepotentemente, con molto agio, guarda, con molto piacere, piacere di fare le cose in compagnia, per festeggiare un anniversario, per cui veramente con estremo piacere, per il piacere di farlo, devo dirti la verità.
0: 25 anni dopo, tre parole, Valeria Rossi torna con noi, che amiamo la musica, che ci piace la musica, anche quella di Valeria Rossi soprattutto, con questo pezzo che è Rivedendo Te, un nuovo singolo con SSD Project e Vima.
1: Sì.
0: Amici, produttori.
1: Ottima compagnia, ma sai, poi quando si fanno delle cose belle, insieme si condividono processi creativi, si diventa amici, per il cuore, per la pelle. Non so come dire, per cui con Vima, che è un cantatore siciliano, era un po' già che stavamo lavorando insieme, scrivendo cose insieme. E SSD era un po' chi mi voleva proporre delle cose, e lui viene dalla dance, che io amo la dance, però poi mi esprimo in un altro modo, cioè io godo della dance, ma poi mi esprimo in un altro modo in effetti. E quindi non si era mai creata l'occasione. A un certo punto poi mi ha mandato questa proposta, e che ovviamente aveva un altro testo, però era in nuce, era questa cosa qua, e io ho pensato ha qualcosa questo brano. E quindi allora poi abbiamo lavorato, l'abbiamo ovviamente personalizzato un po' e abbiamo trovato una quadra, diciamo, tra noi tre. È stato molto bello, ma perché avevamo proprio voglia di farlo, ci dava l'idea di poterci festeggiare insieme con questa cosa qua. Infatti sempre, questa attitudine, quest'aria, questa atmosfera è passata, anzi è stata contagiosa, perché poi del video sono arrivati pullman di persone da tutta Italia per farlo, perché l'idea era di fare proprio un flash mob, no, in un paesino, e per cui niente, ha assolto diciamo la sua funzione.
0: Rivedendo te, la nuova canzone della nostra Valeria Rossi insieme a Viva, SSD Project, ma una canzone che ha un messaggio importante, no? Perché viviamo in un tempo in cui tutto corre molto veloce e spesso dimentichiamo di vivere pienamente il presente, è vero?
1: Sì, guarda, in realtà in effetti sì, è proprio come se fosse un fermo immagine in un contesto di ballo, però quasi trance, che ti riporta, che ti fa viaggiare nella memoria, ma anche rispetto a persone che magari non ci sono più o che non ti sono più intorno, e per cui sì, diciamo che la scrittura è nata da questa tipo di suggestione.
0: E noi adesso l'ascoltiamo qui a Wow DJ, la nuova di Valeria Rossi, con SSD Project e la featuring di Valeria, un bel progetto importante che vi invitiamo a fare il download a tutti i digital store. Fate i numeri, dai, che ci serve, insomma, a avere dei numeri importanti, anche perché, dammi tre parole, compie 25 anni, no, in questi giorni.
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì, esatto, sì, quest'anno lo fa 25 anni, questo quarto di secolo, che fa un po' impressione.
0: Hai capito.
1: Però fa anche bello, vuol dire siamo ancora qua, ecco, siamo ancora insieme, per cui è bello.
0: Grazie a Valeria Rossi per essere stata Wow DJ, ascoltiamo questa sua nuova canzone che Rivedendo Te. Ciao Vale!
1: Ciao a tutti!

0: Era con noi Valeria Rossi questa sera che ce l'abbiamo fatta, dai, a mandarla in diretta finalmente. Grazie Vale, grazie, scusaci a noi per la settimana scorsa che insomma non ci siamo potuti collegare ufficialmente, anche perché eri impegnata, ecco, questa è la verità. Allora, torniamo al sondaggio della sera: meglio una cena a lume di candela con chi insomma desiderate di più in quel momento, oppure per sempre, oppure un concerto in prima fila, tutto gratis, tutto pagato, non so, insomma i vostri vocali stanno arrivando davvero in maniera esponenziale al 352 244 2442. Vediamo un po' di beccarne qualcuno che non abbiamo già mandato. Sentiamo, pronto?
1: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Walt DJ.
0: Bene.
1: Per me,
0: cosa?
1: Un biglietto in prima fila per
0: il
1: Contatore che
0: dove?
1: Mi piace, gratis.
0: Sull'aereo?
1: Un saluto a tutti.
0: grazie. Sentiamo Emilio, pronto?
2: Ma perché scegliere tra il biglietto d'amore e la cena con l'artista quando posso portare fuori direttamente l'artista che mi piace?
0: Bravo,
2: una cena d'amore.
0: Bravo, bello, mi piace perché...
2: Ciao da Andrea.
0: Giocata di qualità.
3: Ciao Max, meglio un biglietto in prima fila.
0: Ah.
3: Sempre un biglietto in prima fila per l'artista preferito.
0: E vai.
3: Ciao Max.
0: Ciao bella. Wall DJ on air. Per voi, per tutti. Per tutti su questa radio, signori e signori, ogni giovedì sera start alle 22 Italy Time fino a mezzanotte, sempre della stessa nazione, perché poi ognuno insomma decide cosa fare. Noi invece decidiamo la musica da proporre in questo incontro, come questo duo che si chiama Tame Impala, e c'è anche Jenny che questa voce davvero coinvolgente. La hit internazionale da un po' di tempo è Dracula.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Io non mi innamorerò. Un famosissimo brano virale del 2026, interpretato da lui, da Puccio, insieme a Mia Lo Bosco, prodotto da Cristi, che poi era nato anche inizialmente come un trend sulla piattaforma TikTok. E insomma, visto che le cose andavano così bene, perché non tirar fuori un bel pezzo? Ecco, visto che insomma si va a gonfie vele, e allora beh, buttiamoci in questo oceano di cash. Bravi, bravi Puccio, bravi, bravi, bravi, e complimenti per la lunga veduta di questa bella canzone. Io non mi innamorerò, chissà, no, però bisogna innamorarsi nella vita. Insomma, ma come fare a non innamorarsi? Come mettere da parte dei sentimenti così profondi? Qualcuno mi ha scritto un bel messaggio che dice così: se ci si vuol bene, bisogna dirselo, che sia un'amica, un parente, un fidanzato, perché poi magari la vita ti ruba il tempo di farlo. Questo è un messaggio ragazzi, cioè lo so, la distrazione, il telefono, gli smartphone, tutto quello che volete, internet, ma non ci dimentichiamo delle persone che ci stanno vicino, non ci dimentichiamo di coccolarle, non ci dimentichiamo di dire ti amo, non ci dimentichiamo di dare un bacio, di abbracciarle. Facciamo ste piccole cose che fanno parte dell'ABC dell'essere umano, di quello che ama, di quello che è. Insomma, fa sentire che c'è.

Dai che vi porto in quel club di New York dove è partita lei, il fenomeno Maria Luisa Veronica Ciccone. Madonna, Madonna, partiva da lì questo astro mondiale. Questa stella cometa che è rimasta lì sempre, ovunque. Cassiopeia.

0: Questa è la versione originale di Madonna, Dance Eteria, invece in questi giorni è uscita fuori su tutti gli store digitali con Dance Eteria After Hours e ha coinvolto nel progetto niente poco di meno che Charlie XS. Esattamente le 22.52, Lord Gentleman, buonasera Danny, scusami perché non c'è più un goccio di gasolio a Bari, mi dicono che a Bari non c'è un goccio di gasolio, guarda che neanche a Catanzaro, Vibo Valentia, neanche a Cosenza, siamo veramente, c'è lo sciopero, c'è poco da fare e quindi bisogna protestare, ognuno di noi è andato a mettersi un po' di diesel nelle automobili, un po' di benzina, perché in questi giorni se ci sono, ci saranno delle emergenze, almeno uno può prendere l'automobile, però credo che sia davvero giusta questa protesta, perché bisogna protestare per questo caro vita, per questi cari prezzi, per questo lavoro che manca sempre di più, perché c'è emergenza, è questa la verità, e quindi c'è poco da fare, ognuno si assuma come doveva fare, ognuno di noi si doveva attrezzare, e credo che la gente abbia capito effettivamente che bisogna attrezzarsi, e ognuno sta cercando di farlo nel miglior modo possibile. Ecco, per fare e creare una protesta sempre non violenta, ma una protesta da farsi sentire. Ecco, questa è la verità. Grazie Annie da Bari, grazie Annie. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Bari. Salutiamo anche gli amici di Capurso, che so che sono in tanti ad ascoltarci il giovedì, e volevo e ne approfitto anche per salutarli. Cosa dovevo fare? Sono stato distratto anche da questo messaggio, però volevo farvi sentire anche qualche altro messaggino, no? Riguardo alla cena, riguardo al concerto, meglio la cena al lume di candela, oppure Chiara, dai, voglio sentire Chiara.
1: Mi sa che questa sera vince la cena romantica, cioè, allora, tu mi proponi un biglietto solo, cioè,
0: almeno, è vero, dovevo dirti
1: mi
0: due.
1: Regalavi due biglietti per il mio cantante preferito, allora ti dicevo,
0: hai ragione,
1: ma sì, perché tanto ci vado con l'amore della mia vita, ma se devo andarci da sola, un po' triste,
0: non
1: quindi meglio la cena romantica, grazie, offri tu?
0: Ma certo che offro io, grazie Chiara, che bravi, salutiamo tutta Bolzano, questa città eccezionale che ho avuto il piacere di conoscere, grazie anche a degli amici che mi hanno portato a spasso e mi hanno invitato anche a una bellissima serata che insomma ricordo davvero con molta gioia un po' un anno fa, ecco, quasi di questi tempi, chissà che si ripeta quest'anno, ragazzi. Allora, altro messaggino, salutiamo Salvatore, ciao Salvatore Cultrera, buonasera Beppe Tuoto, ciao Carmelo Meo, grande staff, grandi amici, sempre in connessione con Wow DJ ogni giovedì. C'è Napoleone, Bonaparte, il cugino? A cosa giochiamo qui? Ma a cosa giochiamo? Cucù, cucù. No, si intitola Cucù Marie. Napoleone, Wall DJ.

0: Wang Wei, Wolf DJ.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano, anche da quelle persone che ho amato. E non vorrei

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto

0: Sfera e basta, lontano, altro bel singolo che sta ottenendo dei consensi molto importanti. Siamo contenti anche per lui, perché diciamo che ultimamente ne tira fuori uno più bello dell'altro. Complimenti a Sfera. 2 minuti dopo le 23 di questo 15 ottobre 2026, e a questo punto volevo presentarvi, per la musica emergente di un certo spessore, il duo dei Sorriso. Ciao ragazze, ciao a Stefania. Buonasera Stefania.
1: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: E salutiamo anche Valentina. Ciao Vale, ben trovata.
2: Beh, ciao, buonasera.
0: Ragazze, allora avete tirato fuori questa bella canzone che dal titolo Dillo alla Luna. Cosa bisogna raccontare alla Luna? Cosa bisogna dire, Steffi, alla Luna?
1: Allora, bisogna dire... praticamente racconta la storia di un amore vissuto, Vale, dillo tu, perché il testo è stato scritto da Valentina insieme ai nostri collaboratori, quindi lascio la parola a lei che ti spiega un attimo il significato, dai.
0: Vai, Vale.
2: Il testo parla di un amore complicato in cui le persone cercano appunto di guardare la luna ed esprimersi con lei.
0: Veramente un momento importante, perché comunque ci si confessa,
2: esatto,
0: davanti a tutto questo, e bisogna lasciarsi catturare da questa emozione musicale e bisogna far volare il nostro cuore verso la luna, vero?
2: Esatto.
1: Cos'è? Anche perché è più semplice, no? Raccontare un amore alla luna sperando che la luna riporti il messaggio alla persona interessata.
0: Una canzone che piace, molto bella, sentimentale, profonda, interpretandola, ecco, le emozioni che avete ricevuto.
1: Interpretandola è sempre un'emozione, perché si parla comunque d'amore, che è un sentimento importantissimo nella vita, e quindi sì, è sempre un'emozione ogni volta che la interpretiamo e che la cantiamo. Abbiamo visto anche un ottimo riscontro musicalmente, nel senso che piace almeno, e quindi siamo veramente contenti di questi risultati.
0: Sorriso è il duo musicale composto da Stefania e Valentina, che ha inciso e ha messo su tutti gli store digitali questa canzone che Dillo alla Luna, una canzone che, diciamola, racconta il dolore, la dolcezza dell'amore, quel sentimento che a volte fa male ma è l'unico modo per restare vivi. È proprio così?
2: Esatto,
1: bravo, hai centrato in pieno, esatto. Anzi, invito se posso i radioascoltatori ad andare a visionare questo video, che, come hai detto tu, è un po' particolare, è stato fatto appunto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, un po' innovativo volutamente la cosa, e secondo me è molto curioso, è molto interessante da vedere.
0: Allora, noi andiamo ad ascoltare questa canzone dei Sorriso, Dillo alla Luna, ma prima volevo porvi un quesito, cioè noi stiamo facendo un sondaggio stasera. Parlo con te, Stefania, meglio una cena d'amore oppure un concerto di una star che ti piace di più in prima fila, biglietto pagato? Cosa scegli?
1: Il concerto di una star in prima fila, biglietto pagato.
0: Vale, tu cosa?
2: Una cena d'amore.
0: Brava! Ascoltiamo il Sorriso con Dillo alla Luna. Dillo alla Luna. Grazie ragazze, buona serata.
2: Grazie.
0: È stato un piacere. Ciao, Sorriso, Dillo alla Luna qui a Wolf.
1: Ciao.

0: Il sorriso a Wolf DJ.
1: Hey Wolf DJ.
0: Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no? Andiamo.
1: Dai, andiamo da Jack.
0: Andiamo. Vi porto in Francia. Andiamo da Mr. Topic, che è un bravissimo produttore. Dal duo francese dei Carte Blanche, si chiamano così, hanno tirato fuori questa bella hit dance che intitola Lucky Ones, ed è anche in una bella posizione anche questa settimana all'interno della Exclusive Dance Chart, la nostra classifica dance che vi tiene compagnia durante il weekend, durante la settimana, su questa radio che suona e risuona ogni giorno, 24 ore, sempre bella musica che vi gusta, che vi piace. E noi scegliamo proprio le hit, quelle del momento, anche quelle del passato, attraverso flashback, attraverso new release, attraverso hit come questa di Topic e Carte Blanche. Lucky Ones, Wolf DJ, fino a mezzanotte. Il divertimento è tutto qui.

0: Maria Rosa, Maria Rosa, meglio cosa? Una cena a lume di candela oppure un bel concerto? Dai, cosa Maria Rosa?
1: Buonasera Wolf, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao.
1: Ma decisamente
0: cosa?
1: Il biglietto per un concerto.
0: Brava.
1: In prima fila.
0: Ma certo.
1: Ciò non toglie che dopo si può fare anche la cena a lume di candela.
0: Devi trovare il ristorante aperto. Il concerto. Ma il concerto sì, magari se è preserale, perché insomma se finisce a mezzanotte l'una, capirai. Ah, esistono i ristoranti aperti anche di notte? Beh, non lo sapevo. No, una volta mi ricordo, sì, alle cascate di Niagara Falls, è vero, lavoravano anche di notte. No, parlo di qualche anno fa. Ah, anche in Italia è cambiato qualcosa? No, non ricordo bene. Però, beh, sono contento di questo. Sentiamo un altro vocale. Debora, dove sei? Pronto?
2: Sicuramente un biglietto in prima fila al concerto dei Depeche Mode.
0: Oh là là, dei Depeche Mode. Che gruppo storico degli anni 80-90. Quante belle hit dei Depeche Mode. Ah, Silvia Dini, ecco, adesso c'è lo spazio on My Day, perché Silvia stasera proprio non l'ho sentita, chissà come mai. Sarà questo raffreddore che sta girando, questa influenza strana, stupida, perché devo dire da una settimana sono 5 giorni che mi ha buttato un po' fuori, eh? E, no, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa, un po' raffreddore, un po' mal di gola. Rimedi, a proposito, rimedi contro il raffreddore, visto che Silvia Brontolo se lo sono preso, un on my day a te, Maico. Cioè, io non avevo letto il messaggio, però mi ero accorto di qualcosa.
3: On my day, ragazzi, in questa stagione è facile prendersi un bel raffreddore, premesso che bisogna sempre affidarsi al medico per le cure.
0: Dai.
3: In tutto il mondo si trovano i famosi rimedi della nonna e alcuni funzionano davvero perché si fondano su basi biochimiche approvate dalla scienza. E va detto che poi sono solo utili a dare un po' di sollievo dai sintomi, perché i virus, quelli del raffreddore, devono fare il loro decorso.
4: E io che pensavo che bastava mettersi al calduccio, bere brodini di pollo per 5 giorni e che già passava tutto.
3: Altro che brodini, nell'Europa dell'Est è diffuso il Gogol Mogol, un mix di tuorlo d'uovo, miele e burro. I nutrizionisti confermano che, a parte essere una botta di calorie, è ricco di zinco e di proteine nobili, davvero utili a supportare il sistema immunitario durante un'infezione. In Italia abbondiamo anche con le spremute d'arancia, di kiwi,
0: brava,
3: per la vitamina C e le proprietà antiossidanti. E la scienza ha detto ni, nel senso che fanno bene, anzi benissimo, ma al massimo aiutano a ridurre un po' la durata del raffreddore, e specialmente se bevute con regolarità a prevenzione, prima di ammalarci.
4: Oh, comunque la spremutina di arancia fa piacere sempre, ma invece sui rimedi per stappare il naso la scienza non dice nulla?
3: Certo che dice, approvano a pieni voti il lavaggio nasale con acqua e sale o i suffumigi di vapore. L'umidità idrata le mucose secche e infiammate, il sale per osmosi riduce il gonfiore delle mucose e la respirazione viene agevolata in modo meccanico e sicuro. In Medio Oriente, contro tosse e raffreddore, invece mangiano rape bollite. E la scienza approva, perché le rape contengono composti con proprietà mucolitiche e antibatteriche naturali. Bocciati invece tutti i rimedi alcolici, come il giapponese Tamagozake, a base di sake caldo. L'alcol vasodilata e disidrata, peggiorando l'infiammazione delle mucose. Assolutamente no.
4: Mai una gioia. Un bel whisky, rum, sotto la copertina, davanti al caminetto. Mica male come cura. E se poi non funziona, c'è sempre il rimedio di Brontolo. Una bella partita a scopone scientifico guarisce tutto. Non serve neppure che lo dica la scienza.
3: Ma un rimedio per Brontolo? Per questa sua fissazione dello scopone scientifico? Ciao, buon
0: ciao fine. Silvia.
4: Ciao
0: ragazzi, grazie. Sai Silvia quale potrebbe essere la soluzione per Brontolo allo scopone scientifico? Beh, dedicargli la giornata di quella che è stata oggi, che è stata la giornata legata alla stagione, cioè alla giornata del frutto del kaki. Il kaki, sì, proprio il kaki. Brontolo, allora ci pensi un attimino? Magari.

0: Carlos Santana, Corazon Espinado. Andiamo a leggere qualche libro, dai, andiamo al volo a sentire qualche bella notizia su qualche libro da acquistare. I libri da leggere.
1: Wolf DJ.
2: Da leggere.
3: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo il latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
1: Da leggere.
4: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Omaggio al grande Phil Collins, Something Happening on the Way to Heaven, qui Walt DJ. 23:28 con Max Martinelli, 15 ottobre 2026, il buon umore ve lo regaliamo noi.
1: Walt DJ in diretta, lo senti ovunque va. Walt DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Fratto, allora, meglio la cena com'è? Dimmi.
2: Ciao Max, ciao. Sono Francesco.
0: Ciao.
2: Bella domanda. Devo dire che una cena al lume di candela ha sicuramente il suo fascino. Sai, quell'atmosfera romantica, sì. Una buona compagnia e magari anche qualche bella sorpresa.
0: Sorpresa?
2: Un biglietto gratis in prima fila per il concerto di un artista preferito è sicuramente un'occasione difficile da rifiutare. La musica dal vivo regala emozioni uniche,
0: ma
2: quelle che ti fanno cantare a squarciagola, sì, e dimenticare tutto il resto.
0: Però?
2: Quindi scelgo il concerto.
0: Vai col concerto.
2: La cena romantica però può aspettare,
0: magari
2: dopo il concerto. Anche perché una cena può finire con il dolce. Che dici, Max?
0: Sì,
2: ciao, buona serata a tutti.
0: No, in questo messaggio non ho capito il fatto delle mani, perché ha detto in un primo momento.
2: Ciao Max, sono Francesco.
0: Ciao, sì.
2: Bella domanda.
0: Dal volo.
2: Devo dire che una cena al lume di candela ha sicuramente il suo fascino.
0: Il suo fascino?
2: Sai, quell'atmosfera romantica, una buona compagnia e magari anche qualche bella sorpresa. Però diciamo la verità,
0: allunghi le mani.
2: Un biglietto gratis.
0: No, per la sorpresa, dico. Per capire chi è davanti, no? Grazie comunque del messaggio. 352-244-2442, anche perché di sti tempi non capisci se uomo o donna. È vero, questa era proprio una sorpresa, al lume di candela, come cena da consumare insieme. Ah, vi porto al circo, un bel circo, quello di Post Malone. Grandi emozioni, questo è Wolf DJ.

Post Malone, bella questa Circles, a Wall DJ. 23:33, qui si parla d'amore. Sentite ancora i miei postumi, no? Quelli del raffreddore. No, meno male influenza no, devo dire. Un po' di mal di testa, diciamo, che ha disturbato qualche giornata, però dai, siamo in ripresa, ecco, questa è la verità. Un po' di stura naso e ce l'ho fatta per venire in diretta. Sì, no, colava qualcosa, nel senso che ancora l'umidità è presente, perché questo cambio improvviso di clima mi ha fatto pagare qualche pegno. E niente, mettiamo tutto in conto. Però, ecco, un attimo fa mi ha scritto qualcuno che dice: io ho un grande amore, un amore lontano, e mi devi leggere questo pensiero della notte, perché voglio dedicarlo. Pensate, è un amore diviso tra la Sicilia e il Trentino Alto Adige, quindi c'è veramente una distanza abbastanza importante, però l'amore è amore, sono quegli amori estivi che comunque continuano a pompare, ad esserci, a brillare, ed è bello anche se si vive a distanza tutto questo, diciamo fisica, perché ormai con i vari device insomma uno ci si può vedere, però insomma non toccarsi e non abbracciarsi, non essere lì, proprio lì fisicamente. Ti fa male, no? Questa è la verità. Comunque, questo pensiero dice così: una dedica a un amore lontano. Ti cerco nel silenzio della sera, tra le stelle e la luna sincera, e anche se sei lontano da me, il mio cuore trova sempre la strada per te. Ci sono chilometri tra le nostre mani, giorni che sembrano mesi, notti che paiono anni, ma nessuna distanza, per quanto infinita, può cancellare un amore che dà senso alla vita. Vorrei raggiungerti con un abbraccio, nascondere il viso dentro il tuo petto, sentire il tuo cuore battere vicino al mio e dimenticare il mondo, restando soltanto io e te, amore mio. Ti penso quando nasce il sole, quando il vento sussurra parole, quando la notte mi stringe sul suo mantello e cerco il tuo sguardo in ogni cielo. Perché amare non significa essere vicini, ma sentirsi uniti anche da mille confini. E se da oggi la vita ci tiene lontani, io continuerò a sognare le tue mani. Finché ci sarà una stella a brillare, finché avrò un cuore capace di amare, non temere la distanza, non temere il destino. Anche da lontano, amore mio, il mio cuore batte vicino al tuo cammino.

0: Mancava Diodato a Wav DJ da un po' di tempo ed è ripassato con noi. Che vita meravigliosa. Che ore sono? 23:39. Wav DJ, nice show. Ah, arriva 22 Simba. Giovanissimo, va forte questo, insieme a Safe. Beh, ne vale la pena? Ne vale la pena? Alzate il volume. E la sua nuova hit, 22 Simba.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei...

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal pezzo.

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco

0: 22 Simba, ne vale la pena. Altra bella informazione per quanto riguarda le più shazamate della settimana, le 5 canzoni che ci divertiamo di più a shazamare. Io è una cosa che ormai quasi riesco a farla spesso, perché non ricordando sempre tutti i santi titoli che girano e che rigirano, ma quella canzone, ma qual era quella canzone? Cioè effettivamente dopo un po' di anni devo ammettere che non ricordo proprio tutto. E allora mi faccio aiutare dalla tecnologia, dalle innovazioni, dalle app come Shazam. E questa settimana tra le canzoni più shazamate nelle prime 5 posizioni, proprio in quinta c'è la coppia Julie e Brash con Serenamente. In quarta c'è Karol G, BBI Wow. In terza Sfere Basta Lontano, l'abbiamo ascoltata anche qui a Wolf stasera. Annalisa insieme a Madame con Amica sono in seconda. Yugel tiene botta in prima, pensate, con sta canzone che è uscita praticamente febbraio-marzo scorso, e ancora lì Moving to the Sun a fare la differenza, perché comunque il produttore è Imal Angel, Yugel che è un DJ davvero con gli attributi e la voce di Oltre a Te, per questa canzone, beh, dà la carica giusta per un movimento di qualità. Quindi complimenti a questo trio d'eccezione con Moving to the Sun. Irem, ma prima aspetta, c'è qualche... No, è vero, i vocali vanno fatti ascoltare, altrimenti che chiediamo a fare il pubblico di mandare i vocali. Sentiamo un po', dalle Canarie c'è la nostra Sonia. Sonia, allora?
1: Ciao Max, rispondo subito al sondaggio di questa sera.
0: Sì.
1: Il mio artista preferito mi fa emozionare per una sera.
0: Però?
1: Una cena d'amore al lume di candela mi fa innamorare per sempre.
0: Ah, ok, quindi diciamo che è meglio una bella cena al lume di candela che ti faccia innamorare per sempre. Bella questa cosa. Andiamo a sentire Andrea, che adesso non ricordo se ho mandato il messaggio ad Andrea, ma credo di no, perché non l'ho spuntato. Pronto, Andrea?
2: Buonasera Wolf, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, allora, cena lume di candela o concerto?
0: Cosa?
2: Devo dirti che, considerando la mia età, noi abbiamo raggiunto ormai
0: Ianta,
2: da parecchio tempo, insomma,
0: da un po'.
2: Ianta, e non diciamo quanti
0: no.
2: Anta, ma sono comunque Anta. Direi che le band che ho amato, le band del passato, ormai non esistono più,
0: per cui
2: non avrei nemmeno motivo di andare a vedere un concerto.
0: Ma uno di Vasco.
2: Certamente non vado, non so, a vedere un cantante trip. Motivo per cui al concerto preferisco la cena a lume di candela. Assolutamente sì. I concerti me li guardo in TV, magari insomma sui cari vecchi DVD che ho ancora a casa e custodisco gelosamente, o magari anche in digitale sulle pay TV, quei bei concerti di un tempo che mi gustano sempre.
0: Grazie Andrea. 352-244-2442, Wild DJ stasera ci avete davvero riempito di tanti messaggi da tutta Italia e noi diciamo che siamo particolarmente felici e soddisfatti di tutto questo. Adesso vorrei portarvi a un momento di vita, in quel della Grande Mela, in quel di New York, con un vecchio pezzo dei Rem.

R-A-M. No, REM, a me piace REM. C'è poco da fare. Living New York, Walt DJ. Eccola qui, questa bella canzone che ci teniamo a farvi sentire.

Bravi, bravi, bravi, Remma, Wolf DJ, cosa dire, un'altra bella canzone rispolverata per voi qui con noi a Wolf. Vi porto nel mondo di Biagio Antonacci, insieme a Safe, c'è Spirituale, Biagio Antonacci. Stavo sognando.

Ce la faremo, Biagio? Sarà la musica a cambiare il mondo. E dopo Biagio Antonacci, a quest'ora della sera, vi porto nel mondo dei Revok, che è un bel collettivo, è tornato, sono degli amici di World DJ, e in questa canzone che tanto resti qui raccontano l'amore di... in un momento, diciamo, disarmante, no? Quello in cui si vorrebbe mettere un punto, ma ci si ritrova sempre ancora una volta a cercare un motivo per continuare. Ed è questo proprio il nuovo singolo di questo collettivo dei Revok, che si muove tra sonorità pop rock, sentimenti contrastanti, dando voce a quelle relazioni, diciamo, in cui allontanarsi sembra la scelta giusta, ecco, almeno finché non arriva il momento di farlo davvero. Chi lo sa, accadrà, non accadrà. Questa è la canzone che il titolo porta proprio Tanto Resti Qui. Volevo farvela ascoltare prima di chiudere perché abbiamo poco tempo, quindi 23.54, arriviamo a 56 qualcosa per salutarci e mettere l'ultima canzone. I Revok, Tanto Resti Qui, passano da Wolf.

0: Wolf DJ.
1: C'è musica in città.
2: C'è musica in città con Wolf DJ che torna giovedì prossimo. Io vi ringrazio davvero. Vi do appuntamento tra una settimana, sempre belli presenti dalle 22 in poi. Ciao a tutti, grazie. Buonanotte.

0: Martinelli e Wolf DJ.
1: Va bene, ok, finito. Finito. E quando è finito o torni indietro o spegni, non è che puoi star qua un'ora. Barbone.
2: Arrivederci oggi! Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci oggi! Arrivederci! Arrivederci!
0: Wolf DJ.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Tutti qua. 1996. Tutti. Gli altri DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Tu mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.